0: Ancora buon weekend, buona domenica da Manuela Doriani, buon weekend da Radio Number One. Siamo insieme fino alle 10 e tra le 10 e tra poco, attenzione, perché come sempre ci sono le grandi canzoni di Radio Number One. Verso quest'ora ce n'è sempre una diversa. Dove andremo? Non vi dico ovviamente, non vi anticipo assolutamente nulla. Vi consiglio solo di rimanere in ascolto, di alzare magari anche un cicinin il volume della vostra radio, perché torniamo indietro al 1982 per ritrovare due grandi, grandi, grandi interpreti. A tra poco.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

certo, io vi do sempre delle anticipazioni sulle grandi canzoni di Radio Number One. Due grandi interpreti, Paul McCartney e Stevie Wonder, una collaborazione del 1982, come vi ho anticipato, era la splendida Ebony and Ivory che abbiamo riascoltato per le grandi canzoni di Radio Number One.

Mariani, come ogni domenica tra le 7 e le 10, questo è il weekend number one. Nel frattempo continuano ad arrivare dei messaggi dai nostri ascoltatori a cui ho fatto una domanda, no? Parlavamo di e-commerce, parlavamo di shopping online e ho chiesto quali sono i siti pericolosissimi, no? Quelli dove dici beh, meglio che non lo apra perché sennò spendo una fortuna. E continuano ad arrivare dei messaggi. C'è un nostro ascoltatore che dice: il sito più pericoloso per me è quello della mia banca. Questo mi ha fatto molto ridere. Ogni volta che entro vedo quanto speso, sugli altri siti mi viene un colpo. Questa è la divertente. E poi il supermercato online. Supermercato online invece se per me non rappresenta una trappola. Per me rappresenta una trappola, nel senso che al supermercato non mi piace fare shopping online e quindi non rischio di comprare delle cose inutili. Quando vai di persona, che c'è tipo il 3x2, c'è lo scaffale delle offerte, che dici ma c'è, beh, c'è lo shampoo in offerta, prendiamo le 4 o 5 che costano solo un euro, prendiamo, ecco, pure il 3x2 sui biscotti, il caffè, queste robe qua. Ecco, diventa per me del supermercato invece più pericoloso in presenza, ecco, mettiamola così. E mi ha fatto molto ridere anche un'altra nostra ascoltatrice che dice: il sito della Lego. Ogni volta ci vado, penso di fare un regalo ai bambini e poi il set finisce in salotto e lo monto tutto io. Ed è una cosa da adulti, eh sì, perché è un gioco anche da adulti.

0: questa canzone chiudiamo anche questa seconda ora del Weekend Number One. Che meraviglia, ne abbiamo ancora una da trascorrere insieme, abbiamo un sacco di cose di cui parlare.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: un minuto alle 9. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump per il 250° anniversario dell'indipendenza, rivendicando di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Per il presidente, messaggi da tutte le cancellerie, inclusa l'italiana. Significative anche le telefonate di Putin e Zelensky, entrambi hanno ribadito la disponibilità a una soluzione negoziale del conflitto tra Russia e Ucraina. Il Papa a Lampedusa, sulle tombe dei migranti, vittime delle decisioni non prese, ha detto con un richiamo alla responsabilità.
6: L'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
5: Ai mondiali il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. I transalpini superano il Paraguay con un rigore di Mbappé, 3-0 degli africani sul Canada. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
7: Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
12: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un canto d'amore, sono bravi e belli loro due insieme. Mamma mia, quanto mi piacciono. Angelina Mango, che secondo me ha una voce veramente straordinaria, insieme a Marco Mengoni, e insieme mi sembra che si divertano anche tanto. Danno l'idea in tutti i video che hanno fatto per lanciare questa loro collaborazione, questa loro canzone per l'estate, che siano anche molto amici, no? Due che si divertono insieme e che hanno fatto questa canzone felice di farla, appunto, insieme, together. Canto d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Number One per aprire questa terza ora del nostro Weekend Number One, la nostra porzione di Weekend Number One. Ancora buona domenica da Manuela Doriani.

Sony 54 Ultra della Dea. No, scusate, sto ridendo perché tutte le volte che passiamo questa canzone che si chiama Talk to You, e tra l'altro sono anche tante perché è una delle canzoni dell'estate. Ecco, prima parlavamo di tormentoni, questa sicuramente è una delle canzoni che ci porteremo dietro e che ci ricorderanno l'estate 2026, e tutte le volte mi vengono in mente Sergio Sironi e Pat Romano che cantano, non lo so, una canzone bergamasca che mi fa molto molto ridere, e anziché Another si chiamano Another, e i 54 Ultra si diventano i 54 Ultra dell'Atalanta. E vabbè, è così, e dovete ascoltarla la combriccola di Radio Number One. Se non la sentite, ci sono delle cose veramente molto molto divertenti, come l'inno appunto Talk to You, il remix ufficiale, insieme a Doriani fino alle 10. Yanko Claro insieme, queste 6.

0: sacco di caffè insieme, ci svegliamo insieme, ascoltiamo musica insieme, chiacchieriamo di cose. Tra poco vi regalo una notizia che potrebbe interessarvi. Offertone dell'estate, case a un euro. Sembro Mastrota con i materassi, mi rendo conto, no? Però in realtà è proprio così. C'è un borgo vicino Roma che regala praticamente delle case a un euro. Il perché, vabbè, è facilmente intuibile, perché non è la prima volta che accadono cose del genere in Italia, in questi paesi magari un po' sperduti, però veramente molto molto belli, tranquilli e molto molto belli. Vi spiego tra poco tutto.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Buonasera Luchino.

0: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo sull'Italia. Al centro-nord splenderà inizialmente il sole su tutte le regioni. Il tempo sarà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. Solo verso sera poi segnaliamo una maggiore nuvolosità sulle Alpi orientali, con la possibilità di qualche piovasco. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, nel complesso comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

La voce meravigliosa di Sian Spiro, mamma mia quanta raffinatezza che c'è in questa cantante. Il pezzo si chiama Material Lover e fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2. Noi l'abbiamo riascoltata su Radio Number One nel Weekend Number One insieme alla Doriani. Allora, vi stavo dicendo, case a un euro a Norma, a Norma con la N maiuscola è il nome del paese, vicino a Roma, 70 km da Roma, un borgo molto bello, e questa iniziativa serve per contrastare lo spopolamento. È un paesino un po', diciamo, distante da tutto il resto, no? Un po' isolato, ecco, e quindi per contrastare lo spopolamento vendono queste case. C'è da dire che sono delle case abbandonate, costano un euro perché sono interamente da ristrutturare, quindi insomma ce ne bisogna spenderne poi qualcuno in più per sì, giustamente, per bisogna spenderne un po' di più per insomma renderle magari la casa dei nostri sogni, che può essere la casa dove abitare o magari dove andare in vacanza, perché no. Il bando si chiama Discover Norma e offre appunto queste case in questo centro storico di questo paese a un euro, è abitato da un migliaio di persone che sono lì, però non se ne aggiungono, non arriva niente, nessun altro in più, nessuno si ferma, magari si fermano, guardano e poi ripartono. E quindi insomma il comune ha deciso di creare questa iniziativa, di creare questo progetto per avere un recupero edilizio e la promozione turistica del paese. Sul sito ufficiale del comune ci sono ovviamente tutte le informazioni del caso, se dovesse interessarvi, magari, non lo so, uno dice sempre basta, mi sono rotto le scatole, vado a vivere, non lo so, in un paesino sperduto, ecco, la casa a un euro, io già ve l'ho trovata.

Si chiama Viajando por el Mundo, questa bella canzone di Karol G, una bella collaborazione insieme a Manu Chao, che è ritornato prepotentemente in auge, no? È sparito per un po' dalle scene internazionali. E adesso, insomma, tra la collaborazione tutta italiana con Alfa e con Karol G, insomma, che ha un respiro un pochino più internazionale, ce lo ritroviamo, diciamo, nelle playlist in tutte le radio del mondo. Meno male, sono molto contenta. Viajando por el Mundo su Radio Number One nel weekend Number One. I could be

0: Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani su Radio Number One. Tra un attimo arriva una grande canzone.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Siamo tornati indietro al 1995, Lifted, di Loud House Family su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone perfetta, questa per accompagnare i viaggi in macchina, le serate estive, quei momenti in cui serve una canzone che metta semplicemente di buon umore, no? Tra l'altro questo brano parla di speranza, positività e anche della capacità di rialzarsi nei momenti difficili. Proprio il titolo, Lifted, significa sollevato, no? Tirato su, sia nel morale che nello spirito. L'appuntamento con la grande canzone ovviamente tornerà anche nella prossima ora. Per il momento io vi auguro una buona domenica. Sono le 10:45, il 5 luglio è la prima domenica di luglio e qui su Radio Number One ci sono Martin Garrix ed Ed Sheeran. Repeat it.

con Cool Kids, appena ascoltata su Radio Number One, 10:52, domenica 5 luglio 2026. Siete in mia compagnia, io sono Gabro, sono qui fino alle ore 14. Questo è il weekend number one. Soprattutto oggi è domenica, è la giornata giusta per abbandonare l'ansia da produttività, no? Quello stress che ci tiene svegli tutto il giorno e tutta la notte. Perché? Perché c'è sempre qualcosa da fare o qualche compito da portare a termine. Ormai rilassarsi, fare una seratina sul divano è diventata veramente la mission.

palestra. È impossibile staccare la spina nel 2026? Fatemelo sapere al 393-444-0444. Qual è il momento della giornata in cui lasciate perdere tutto e vi dedicate a voi stessi? Sempre che ci sia, perché poi se squilla il telefono cosa fate? Non rispondete? Chi lo sa, io il mio momento preferito è la sera tardi, quando gli altri dormono, capito? Sono sicuro che nessuno mi romperà le scatole, quindi resto sveglio di più e ne pago ovviamente le conseguenze la mattina dopo. E beh,

0: Con Apnea su Radio Number One. Arriviamo tra pochissimo con la seconda ora.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 11 in punto qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Formula 1 alle 16, il Gran Premio di Gran Bretagna in pole, il leader iridato Antonelli su Mercedes, quarto il compagno di scuderia Russell, tra loro le due Ferrari, Leclerc ed Hamilton. A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il giapponese Mochizuki, ottavi raggiunti anche da Flavio Coboli e Jasmine Paolini, eliminati invece Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e al quinto set con Dimitrov un rammaricato Matteo Berrettini.
4: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è l'amaro in bocca. Però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
3: Mondiale di calcio, ha definito il primo quarto di finale Francia-Marocco, si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ciclismo, la prima maglia gialla di questa edizione del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della cronosquadra d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, a 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa Tarragona-Barcellona. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Weekend number one.

Harry Styles, American Girls su Radio Number One, 11.05, domenica 5 luglio 2026. Buona domenica, buongiorno a tutti, sono Gabro, vi accompagno fino alle ore 14. E per chi si fosse appena collegato, stavamo parlando del fatto di staccare la spina, no? Almeno nel weekend, quando non si dovrebbe lavorare, poi c'è qualcuno che non molla mai e a cui mandiamo un grande saluto. E ci scrive Claudia da Milano: il mio momento free è tipo all'alba, quando nessuno mi chiama o mi scrive e ho tempo per organizzare le mie idee senza interruzioni. Io, vedi, faccio la notte e tu la mattina, che forse è meglio perché almeno riesci a riposare un po' di più in questa giungla urbana che ci tiene sempre svegli, sempre con mille mail, mille chiamate. Riuscire a trovare un momento per se stessi è diventato veramente un'impresa. Ma che impresa, io quando vado al mare riesco a staccare un po', però se sono in città arrivo a quel momento in cui dico basta, sai che c'è, butto tutti i vestiti sulla sedia, mi lancio sul divano e non se ne parla più. Se mi arrivano messaggi a volte rispondo, a volte no, dipende anche ovviamente da chi ti scrive, perché se è un amico è meglio rispondere, ma qualche volta si lascia perdere. Se invece ci scrive il capo o comunque qualcosa inerente al lavoro, non possiamo mai tirarci indietro e basta, dai!

la cosa più bella che esista, secondo me. Ci avete fatto caso che in Puglia, in Sicilia, nei paesi, nelle regioni del sud Italia c'è la cosiddetta ora contraria, quindi dalle 13 alle 16 quando andate in vacanza noterete che tutti i negozi sono chiusi. Inizialmente gli antichi, diciamo i nostri avi, lo facevano perché? Perché sono le ore più calde della giornata, quelle dove conviene stare al fresco. Poi la cosa è piaciuta e quindi la pennichella dura altro che un'ora, almeno tre. Su Radio Number One arriva Not My Fault.

Rap su Radio Number One, 11:17, domenica. Vi ricordo che potete ascoltarci in DAB, in FM, oppure scaricando la nostra applicazione. Date un'occhiata ovviamente anche a tutti i nostri social, postiamo quotidianamente contenuti che vi faranno ridere e soprattutto tanta compagnia. Arriva Peggy Goo.

0: I Believe in Love Again, lo dicono Peggy Gou con Lenny Kravitz. State ascoltando Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

direzione Lainate con code residue. Code anche sulla 4 Milano-Brescia allo svincolo di Bergamo in direzione Brescia e alla barriera di Milano Est per traffico intenso. Sulla 7 invece Milano-Genova code a Serravalle Scrivia in direzione Genova, mentre veicoli in avaria sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Altare in direzione Torino. C'è un altro veicolo fermo sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per il momento è tutto, l'appuntamento con la viabilità torna alla prossima ora. E allora buona giornata, buona domenica 5 di luglio, sono le 11.24, siete in compagnia di Gabro qui su Radio Number One fino alle ore 14. Abbiamo 4 ore da passare insieme che ormai sono diventate 2 e mezzo, sì, non sono molto bravo in matematica, ma direi che ci ho azzeccato, almeno per questa volta non prendo 4, ma riuscirò forse ad arrivare al 6, probabilmente non ce la farò mai. Cosa state facendo in questa calda domenica di luglio? Fatemelo sapere al 393-444-0444. C'è chi rientra dal mare e fa bene, perché rientrare la mattina con le code che ci saranno la sera conviene per riuscire ad arrivare almeno per l'orario dell'aperitivo. C'è chi invece fa il bagno e resta lì fino all'ultimo. 393 444 0444.

poi saranno gli ospiti speciali del suo tour. Su Radio Number One adesso cambiamo atmosfera totalmente, torniamo nel 2007 con un artista che non passa mai di moda. Lei è Alicia Keys e questa è la sua No One.

America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh su Radio Number One, 11.38, una rivisitazione del singolo di Gianna Nannini uscito nel 1979, si chiamava America, con l'aiuto anche, no, la collaborazione di Marrakesh, hanno fatto un po', hanno una nuova idea sul sogno americano, quindi l'America che all'epoca sembrava tanto bella, carica di opportunità, quella di Arnold Schwarzenegger, diciamo, quei tempi dove si partiva, si arrivava in America e in qualche modo si riusciva a costruire un futuro migliore. Forse oggi, almeno secondo loro, non è proprio così. Voi cosa ne pensate? 393 444 0444. C'è Nico Santos. Lei

0: Magnetic, The Bausa su Radio Number One, la loro novità alle 13.40. Tra un attimo invece torniamo indietro nel tempo con una grande canzone.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Sexed Up di Robbie Williams, uno dei brani più intensi della sua carriera, uscita nel 2002, fa parte dell'album Escapology, quello che contiene, tanto per intenderci, anche la celebre Feel. E nonostante il titolo possa far pensare a tutt'altro, la canzone in realtà racconta la fine di una relazione, la difficoltà di lasciare andare una persona che si ama ancora. Buon pomeriggio a tutti, questo era l'appuntamento con la grande canzone che tornerà anche la prossima ora. Ci state scrivendo in tanti al 393 444 0444, come Toto, Gusbe e Niki, che stanno tornando da Roma verso Genova e sono stati al concerto di Ultimo. Una bellissima emozione. Come vi siete sentiti a essere dei pallini in mezzo a 250.000 persone? Vi ricordo anche che Radio Number One è su tutti quanti i social, quindi potete seguirci su Instagram, TikTok, Facebook, e da pochissimo è attivo il nuovo canale broadcast su WhatsApp. Fate un click e date un'occhiata, perché lì condividiamo veramente tutto quanto. Adesso c'è Alex Warren.

5. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Number One, il weekend Number One continua, ancora per poco con me, sono Gabro, vi tengo compagnia, ancora per pochissimo proprio, c'è giusto il tempo dell'ultimo disco, poi arriva Alvise che è già pronto qui dietro, sta preparando le cuffie e tutto quanto per portarvi fino alle 18. Torniamo nel 2006, l'anno dell'Italia campione del mondo, e lo facciamo con Jack Johnson, questa è la sua Upside Down su una

0: tutti. Upside Down, a chiudere queste quattro ore in mia compagnia, lui era Jack Johnson. Grazie a tutti per averci ascoltato. Passiamo il testimone ad Alvise che va avanti fino alle 18. Restate sempre qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, sono le 14 scattate adesso su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Lamin Saidigli, 22enne, fermato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un cliente in un bar milanese con una lama da 21 centimetri. La procura di Milano ha chiesto la convalida del fermo dopo le dichiarazioni dell'aggressore, che ha affermato: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Sono iniziati i lavori di sostituzione del ponte alpino nel nodo ferroviario di Firenze, causando dimezzamento delle corse e deviazioni sull'asse tirrenica. I pendolari segnalano viaggi fino a 6 ore di durata durante i cantieri estivi. Donald Trump ha tenuto un discorso di 40 minuti a Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, dichiarando: «Siamo più ricchi e forti che mai». La celebrazione è proseguita con uno spettacolo pirotecnico da 850.000 fuochi d'artificio. Yannick Sinner, numero uno del ranking ATP, affronterà oggi il giapponese Mochizuki agli ottavi di finale di Wimbledon. Il match rappresenta il primo precedente tra i due tennisti. La partita comincerà alle 14.30. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: It's the weekend!
5: Weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati dal Vise Salerno, mi siete mancati, posso dire che mi siete mancati, ieri non siamo stati insieme, ma ho avuto una buona motivazione e tra l'altro ne parleremo proprio a breve, perché è la motivazione che potete immaginare. Non ero a Milano, ero a Roma, ero a Tor Vergata, ero al concerto di Ultimo, quindi ci sarà modo anche di parlare di questo argomento, fermo restando che sentiva anche prima il buon Gabro, che saluto e ringrazio per essere stato qua al mattino e avermi preceduto e lasciato la palla, il timone di comando. Di conseguenza, adesso prendiamo tutti gli argomenti che dobbiamo prendere in questa nostra domenica pomeriggio. È il 5 luglio e come sempre, dato che è domenica, dato che il clima è quello che è, prendiamocela con calma, prendiamoci i nostri tempi, senza esagerare, senza correre, perché non c'è nessun motivo. Abbiamo 4 ore da passare insieme con il Weekend Number One in salsa pomeridiana. E allora, senza ulteriori indugi, iniziamo con la nostra musica. Angelina Mango, Marco Mengoni, iniziamo con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Abbiamo iniziato così il nostro weekend number one pomeridiano. Ancora una volta ben trovati da Alvise Salerno. Allora, signore e signori, io sono qui per miracolo, ve lo dico in tutta sincerità e onestà, perché sto arrivando direttamente da Roma. Io ho preso il Frecciarossa questa mattina alle 8:50 per arrivare a Milano in tempo e ce l'ho fatta, per fortuna. E vi dico per fortuna perché in realtà da due giorni a questa parte ci sono un sacco di lavori sulle linee ferroviarie, e anche ieri per andare lì a Roma di mattina abbiamo portato un ritardo di circa 50 minuti sulla nostra linea, che era quella tra l'altro del Frecciarossa, quindi in ogni caso è stato veramente complicato riuscire a spostarsi, ma ce l'abbiamo fatta. E a proposito del concerto, perché ripeto, Gabro ve ne ha parlato e quindi va benissimo così, però da chi c'è stato vi dico, è stata una bella atmosfera, cioè vedere tutte queste persone lì riunite in un unico afflato che poi era quello del loro artista preferito, a prescindere che possa piacere oppure non piacere, questo poco importa, però è stato veramente bello assistere a questo evento che a tutti gli effetti per il nostro paese è un evento unico, perché il record è italiano di spettatori paganti ed è il secondo concerto in tutto il mondo con spettatori più paganti, quindi complimenti a Ultimo.

0: 12 minuti, ben trovati di nuovo da Alvise e Salerno. Ormai abbiamo iniziato ufficialmente questo nostro weekend number one pomeridiano. Abbiamo iniziato, insomma, parlando anche di quello che è stato questo concerto eventone a Roma, Tor Vergata, organizzato da Ultimo. Io sto arrivando proprio da lì per raccontarvelo, non nella sua totalità, ma in piccola parte, perché è anche giusto, insomma, rapportarvi quella che è stata l'esperienza vissuta dal vivo. Sentiamo una nota audio che è arrivata al 393-444-0444. Vai.
1: Beh, buon pomeriggio, Alvise. Beh, tanto ciao. ultimo non direi, visto il boom di presenze che ha avuto. Mi sa che è il primo, forse, non l'ultimo.
0: Eh sì, questo lo dicevamo anche prima. Lui effettivamente adesso ha fatto questo record, ha riscritto la storia degli eventi dal vivo. Poi ripetiamo ancora una volta: il gusto è soggettivo e quello va difeso sempre nei limiti dell'educazione, perché sto leggendo anche in rete delle cose che sono veramente non trasportabili qui davanti al microfono, cose che sinceramente io non comprendo. Alla fine è ragazzo di 30 anni, fa canzoni, e quindi che si goda questo successo che ha appena raggiunto.

0: Jelly Roll con la loro Losers su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend?
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A6 Torino-Savona, dove dobbiamo segnalare un incidente tra Savona Vado e la A10 Genova Ventimiglia in direzione di Savona. Spostiamoci adesso sulla A23, dove ci sono delle code tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio, mentre invece sulla A27 Mestre-Belluno code tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto Lago di Santa Croce in direzione Belluno a causa di un veicolo in avaria, così come c'è un veicolo in panne che sta causando dei disagi alla barriera di Terrazzano in direzione della 8 sulla tangenziale ovest. Ancora un altro incidente da dirvi sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione della stessa Genova Voltri, che sta causando chiaramente delle code a catena purtroppo. Andiamo sulla A14, dove il traffico in questo caso è tra Forlì e Imola in direzione di Bologna, e poi rimanendo sempre sulla A14 c'è stato un incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna per andare verso Bologna. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la tangenziale est, dove ci sono delle code tra via Mecenate, Ponte Lambro e Paullo, superstrada 415 Paullese in direzione della A1. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Material Lover su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. A proposito di Sienna Spiro, che abbiamo ascoltato in questi ultimi mesi, anzi nell'arco di tutto il 2026, è stato pubblicato il suo primo album proprio qualche giorno fa, venerdì scorso, e se posso darvi un consiglio, ascoltatelo soprattutto se siete amanti del jazz o in generale di musiche come quella che avete appena sentito, quindi come Material Lover, perché l'album di Sienna Spiro è un album costruito un po' come se fosse un mix tra tante cose che appartengono a quel mondo. La prima sensazione che ti regala è: cavolo, hanno cercato di riproporre un Back to Black di Amy Winehouse. È un po' quella salsa lì, poi c'è di mezzo anche Lana Del Rey per come canta Sienna Spiro, la Lana Del Rey ovviamente di Videogames, di Ultraviolence, di Born to Die, quindi stiamo parlando di almeno 15 anni, 20 anni fa, e c'è anche Cilla Shue, che anche qui su Radio Number One vi proponiamo spesso, quindi è un mix di tanti mondi che però rendono Sienna Spiro molto interessante. Diciamo che se voi foste seduti al Blue Note ad ascoltare un concerto di Sienna Spiro con questo genere di canzoni, secondo me ve la scialereste, come si dice in gergo tecnico in questi casi, veramente alla grande. Ma dopo le note grandi di Sienna Spiro, andiamo a mettere del ritmo e del pepe qui su Radio Number One. Maroon 5.

Radio Number One alle 14:35. Allora, mentre io mi trovavo in quel di Roma, magari anche altri di voi che stanno ascoltando la radio si trovavano in altre parti del mondo e d'Italia, magari ci state ascoltando tramite la nostra app che vi consiglio sempre di scaricare, comunque il mondo è andato avanti, cioè il mondo esterno è andato avanti, soprattutto nel mondo dello sport sono successe una serie di cose che tra poco approfondiamo, ma nel frattempo apriamo la nostra parentesi sportiva con la partita dei mondiali tra Paraguay e Francia. Perché è stata una partita che, da chi l'ha vista, insomma, racconta essere stata una bruttissima partita, ma soprattutto, a parte che la Francia è passata poi ai quarti di finale grazie a un gol di Mbappé, la cosa che bisogna sottolineare, per questo stiamo già parlando di questa situazione adesso, è che la Francia è rimasta bloccata da una tempesta in aeroporto e di situazioni climatiche sfavorevoli ne stanno parlando tantissimi lì in America. Fino ad ora non ci sono state grosse conseguenze, però per esempio la Francia è rimasta bloccata in aeroporto a causa di una tempesta, quindi speriamo bene per il futuro.

0: Kyle Smith, Niall Horan con Drive Safe su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.

Radio Number One. Era il gennaio del 1985 quando decideva di pubblicare questa canzone, una delle sue prime, tra l'altro, lei che ha iniziato la sua carriera con i suoi dischi agli inizi degli anni 80. Ecco, questo, in questo caso si arrivava dall'album Like a Virgin, che è stato un successo clamoroso, ma che è diventato poi, a conti fatti, il viatico verso quello che è stato il vero grande successo, primo grande successo a livello discografico, vale a dire True Blue, di cui tra l'altro abbiamo festeggiato i 40 anni anche noi di Radio Number One sui nostri social qualche giorno fa, e vi invito ancora una volta ad andare a curiosare su Instagram, su TikTok, anche sul nostro sito radionumberone.it, perché lì trovate dei contenuti esclusivi che qui in radio non vi facciamo vedere per ovvi motivi, dato che siamo per l'appunto in radio. A proposito di Madonna, c'è anche da festeggiare il suo ritorno dopo tanti tanti anni con un nuovo disco che è il secondo tempo, possiamo definirlo così, di Confessions on a Dance Floor, che era arrivato 20 anni fa. Adesso è uscito Confession the Second o Confessions 2, che è un inno al ballo e all'amarsi tutti quanti, a

chitarra di Santana e la voce di Steven Tyler, Just Feel Better su Radio Number One. Chiudiamo anche questa nostra terza ora insieme ascoltando una canzone di qualche annetto fa, non tantissimi in realtà. Rose Villain, Io, Me ed Altri Guai. Brutti.

0: Last Villain su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Cran Montanà, il figlio di 4 anni di Jacques e Jessica Moretti, è stato allontanato dalla Le Région International School. La decisione segue le pressioni di altri genitori con polemiche legate al costo della retta. La scuola ha rifiutato di commentare la vicenda. Francesco Spataro a Palermo è morto per coltellate durante una lite con il suo coinquilino. L'aggressore si è barricato in casa aprendo il gas, causando l'evacuazione dell'intero palazzo. Le forze dell'ordine hanno isolato l'area e stanno tentando una mediazione. Sport, si gioca Inghilterra-Messico allo stadio di Città del Messico a 2240 metri di altitudine. Il CT inglese Tuchel ha denunciato lo svantaggio per i suoi giocatori, richiamando anche la storica mano de Dios di 40 anni fa. Il portavoce Dmitry Peskov ha minacciato la Polonia per la produzione di droni destinati all'Ucraina, avvertendo Varsavia di riflettere sulla propria sicurezza. Il Ministero della Difesa russo ha già diffuso la mappa degli impianti coinvolti. Condanna l'Italia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'approccio sessista di una PM in un caso di violenza sessuale. Strasburgo ha multato lo Stato italiano di 60.000 euro dopo il ricorso di una cittadina francese vittima di abusi. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
5: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Weekend number one.

Elisa con la sua canzone estiva apre questa nostra nuova ora insieme del Weekend Number One pomeridiano su Radio Number One. Bentrovati da Alvise e Salerno a tutti voi amici che ci ascoltate da ogni parte d'Italia, per fortuna, e anche magari d'Europa e del mondo attraverso la nostra app. Ecco, adesso voglio portarvi però a Tagliata, che è un piccolo borgo di Costa Serina in provincia di Bergamo. Perché voglio portarvi lì? Perché ad agosto, esattamente l'11 agosto, la via più importante del paese diventa una biblioteca a cielo aperto. C'è questa bellissima manifestazione con 7.000 volumi, quindi con 7.000 libri che non toccheranno l'asfalto, saranno poggiati per terra ma sopra dei teli protettivi, e in caso poi di temporale improvviso, che purtroppo può capitare, scatterà immediatamente quello che è stato denominato piano salvalibro per recuperare tutto quanto in pochissimi minuti. Tutto è nato da un semplice mobiletto con pochi libri personali e da lì poi è diventato un evento vero e proprio che l'11 agosto vedrà tutto il paese e anche gli avventori delle zone limitrofe arrivare lì per vedere questa bellissima, bellissima opera, che alla fine è un'opera d'arte a tutti gli effetti. 7.000 volumi che riempiono completamente la strada principale di questo borgo. Non vedo l'ora di andare, spero che andiate anche voi.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, Know That You're Not Alone su Radio Number One, 17:14 minuti. Ben trovati da Alvise Salerno. Abbiamo parlato di libri in questa nostra apertura di ora, abbiamo parlato di questo evento che si terrà in provincia di Bergamo, e sui libri tra poco verrà scritto anche il nome del vincitore del Gran Premio di Silverstone di Formula 1 2026, che quasi certamente, anzi mi verrebbe da dire certamente, non sarà il nome di Kimi Antonelli, perché c'è stato un problema per lui che è rientrato ai box in maniera improvvisa, ha dovuto cambiare le gomme, l'ala anteriore, a quanto pare c'è stato un problema alle sospensioni. Sta di fatto che comunque in questo momento Kimi Antonelli è rientrato a fatica, molta fatica, in pista ed è al quinto posto. E nelle prime due posizioni, signori, attenzione, Charles Leclerc numero 1, Lewis Hamilton numero 2. Non è ancora finita, quindi aspettiamo e vediamo che succede, però forse il predestinato forse per una volta ce la può fare quest'anno. Vediamo che succede, vediamo soprattutto se arrivano anche degli ordini di scuderia, perché Hamilton si sta giocando il titolo, eh.

0: Ultima canzone si chiama Mad.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono a causa di un veicolo in avaria tra la A10 A6 al chilometro 44 e Celle Ligure in direzione di Genova. Sulla A7 Milano Genova, code lunghe un chilometro tra Binasco e Milano, proprio per andare verso Milano. E poi invece sulla tangenziale ovest le code sono tra la superstrada 35 dei Giovi e Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, per andare verso la A8. Sulla A10 Genova Ventimiglia, attenzione a dei materiali dispersi tra Sanremo Ovest e l'area di servizio di Bordighera in direzione di Ventimiglia, mentre invece sulla A26 code a causa di un incidente tra Predosa Bettole e la A21 Torino Brescia in direzione Gravellona Toce. Andiamo ancora avanti, sempre con la A5 Torino Aosta Montebianco, dove le code sono lunghe 6 chilometri tra Châtillon Saint Vincent e Pont Saint Martin in direzione di Torino. Sulla A12 traffico tra la diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra La Spezia per andare verso Genova. Chiudiamo poi con la A4 Milano Brescia, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio. Purtroppo la situazione nelle strade e autostrade italiane non è migliorata nel corso di questa ultima ora. Abbiamo letto e visto insieme gli aggiornamenti con tutto quello che è successo e che speriamo non succeda anche nei prossimi minuti. Noi su Radio Number One nel frattempo andiamo avanti con la musica. Tornano Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con la loro Canto d'amore su Radio Number One, 17:30, ancora più o meno una mezz'oretta da passare insieme in questo pomeriggio del weekend Number One. Poi, come sempre, vi ricordo che arriverà lo Zio Nasty a tenervi compagnia con l'altra parte, la terza parte del weekend Number One, e vi porterà fino all'orario serale. Aggiornamento dal Gran Premio di Silverstone, perché a causa di Verstappen, perché è stata causa sua, è finito sulla ghiaia del Gran Premio di Silverstone, è entrata la safety car che ha ricompattato un po' tutto il gruppone, con Charles Leclerc che si trova sempre al primo posto, ma attenzione perché Hamilton non è più al secondo posto. A questo punto bisogna capire George Russell che cosa dovrà fare, perché George Russell, dopo l'uscita di gara di Verstappen, per l'appunto ha scalato posizioni e adesso si trova proprio tra le due Ferrari. Antonelli ha subito un attimino quello che è stato il problema alla sua macchina per tantissimo tempo, adesso si trova in decima posizione con anche una penalità da scontare di 5 secondi, ma la macchina sembra essere tornata a posto e sta viaggiando di nuovo su ritmi regolari. Quindi vedremo che succederà anche con il nostro Kimi Antonelli.

Serial Lover su Radio Number One. Signori, è finita Gran Premio di Silverstone e il predestinato ha vinto. Lewis Hamilton, magari. Charles Leclerc vince il suo primo Gran Premio di questo 2026 a Silverstone. Lewis Hamilton invece al terzo posto. Forza Ferrari.

0: Self-Aware, anche loro su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua